0: Dammi un vestito, la gente viene sempre in la vita, cara, il testo è come se ero io,
1: ma non sei.